0: Doctor, is it saying to you?
1: It's when you're in this.
2: Dai quale pochi mi c'è di scelta. Mi scelta è una tamcia di te.